ecco, ve un po' così. Non intendo offenderla, l'accento quello non se ne va, non se ne va. Sì, doppio, doppio, insieme.

0: proprio sperduto. Sul serio, l'accento qua non se ne va,
1: non se ne va.